0: Buenos Aires baila con Ultra Dance Station.
1: Mancha el Sonic. Ultra Live.
2: Ultra. Ultra. Ultra. Ultra.
0: Ultra. Ultra. Ultra. Ultra.

0: Canzoni Ultra Rai.
1: Ultra Dance Station. Ultra. Ultra Dance Station. Ultra.
2: Lo sai che sbagliavo.
1: Ultra.
2: Lo sai che sbagliavo. Lo sai che sbagliavo. Lo sai che sbagliavo. Lo sai. Lo sai. Lo sai. Lo sai. Lo sai.
1: Ultra,
0: manchi al sogno, manchi al sogno.

0: Manca il sogno, Ultra Kick it.
1: Ultra.
2: E lo sai che sbagli la con Ultra Station.
3: Musica al massimo.
4: Manchi al Sonic 883.

0: Is this what you want? Is this what you want? Is this what you want? Is this what you want?
1: Ultra Dance Station.
2: Ultra.
3: Ultra.
4: Ultra.
5: Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra. Ultra

0: Tantra Station. Ultra Special.
1: Zio Tres, ti accendi col forte, dimmi tu! Ma, macchina!
2: Manca il sogno, ultra live!